aeriche mezzometriche, la scuola della Romera 33 si usa 4.33 sulla ricetta la cerca una buongiorno a Sara la funzione a Anna per tutti gli ore scandidati o era tutto il candidato come mai per tutti i giantici sali e un giovane diverso.